0: Vai, un rogindo se tavla cade che è stungo rignirià, von kerem mai bud buci me rettighetsperspektiv, ai ogni parci ricciuta che vie piande pesche budgetar che un romano pusci pestavel vasdo, che mesurava spaciav che avla paruipe avna mai bud resurser, vica je comuner, ai vica stotlia myndigheter, te shai inkrene buci mai angle, ai tesuraren e buci, po nascic bistras, Romani includati a sica tra due e desu duci, che è due zera e tranda tai due. Ai ci ascile but bergi avla baro pres pecadal, pecadore regeringo sacanac avla, te shai in cren romski includering et zurarenles.
1: So shai te che realpes, kai mai but Roma telentan ande demokratične procesura.
0: Mai vajno so si educatia. Te se romen educatia, tunci shai marem pepe saco di arena sa recaver. Me paciav che desbes, desupanjbes, bisbes, avna roman de politica, ai avna petanate shai marem pe ande rumane pushimata.
1: Tu mena shunden so penda so Rafael Shope, reporteri sas o Velko Karamani. A kala sas e nevi mata, mai buder nevi peva e aktualiteti e per romani cib, shajjan ando Sveriges Radio, appen, taj guteru denamentalo nav Radio Romano, taj vigade andamare socialne medije, kaj pušovas Radio Romano. Me konđi da me nevi mata, sema so velibriani, gjipashoni pe.

La șudestai t'avem bartale romale șavorale. Adesso gioia t'ai tu mesci un empeșavorengo programma Radio Romano. Me che avevo tu menza adessim u Adam Parno Chopé. Adesso ne nape due paramici pe due dialectura. Sunt una pa maro favorito Nalle Colson po Arli, te paramicia pa o Rom te ora sai po Lovari. La sa mea mare favorito sa o Nalle Colson, che a ges kergel pe vari sos pe för skolan, che kana Nalle kelel pe kusa peske krugle, kulur. Ha sai vel e mai shukar krugla. Oi oi oi so ker la pa kanak. Beshentumen gitela kana kromali shavurale tai shunen.

La șudestă ai tăvem bachtale, romale, șavorale. Adesso è gioia, tai tu mesci un empeșavorengo programma Radio Romano. Me che avevo tu menza adessim u Adam Parno Chope. Adesso è una per due paramici, per due dialettura. Sono una per maro favorito Nalle Colson, po Arli, te paramicia pa o Rom, te ora sai, po Lovari. Lasame amare favorito sa o Nalle Colson. Che adesso scherge il pevarisos per förskolan, che canna Nalle Kellelpe cosa pesche krugle, kulur. Hassai vel, e mai sciucar krugla. Oi, so che la pacanac. Besentumengitela canac romale chavorale, tai shunen.